0: niente.
1: Buon rien.
0: Non sai e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero. Te chiant toi, te can chiant.
0: E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me.
1: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chiant della classe, io sono terra.
1: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
0: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
1: Sans jamais la montrer. Fermati, aspetta.